You are receiving that healing as you pray. Osika no kusumulwa. Osika no kusumulwa. Ngamukama yonye dali tiche poroma.
Non, come fai a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci va a dire che non ci The Lord is just showing you, restoring you. You have been thrown in the den of lands of poverty. You have been thrown in the den of lands of death. You have been thrown in the den of lands of sicknesses, of cancer, illnesses. You have been thrown in the den of lions. Lions, lions. They have been slowly but slowly chewing you, eating you up. And you've been feeling too much pain. Ye magombe, amanye ge magombe, porogoma yokufa, porogoma ya magombe, ibadde gende kabulo mwana wakatondo yo, ngogendo gwawo, ogendo sanyala, ogendo gongobala, ogendo musayi kugwamu, ogendo tochategera, toch memory ya bawo da, tochategera, tochawulira, tochayogera, oliawo oli half dead. Ngoli munya cha porogoma, porogoma yokufegende kabula, porogoma ya magombe gende kabula, ye mukama akugulula, mukama akugulula, the Lord, our God, the mighty King is rescuing you from that den of illness, of the den of lands of illnesses, the den of lands of death, the den of lands of death, that the death has been taking you, yes, slowly by slowly, and you are half dead. You can no longer hear, you can no longer see, you can no longer remember, your memory is lost. But now as we pray in the name of Jesus, the Lord our God, the mighty deliverer, is touching you, delivering you from that den of lions. Mukama katonda wa manyi owabuyinza akubula mukadeka nakubula mukama kuje magombe mukama kuje mukufa mukama kuje mundwade mukama kuje mulumbe mukama kuje mporogoma zikulia wade muchinya wade muchi wangu wade magombe wade muntana wade musabo mporogoma zisabo zikukavula kama kuje lwaya kujayo wonyezewa wali kemporogoma za marogo bakologalo gadda bakusa usadidagala bali kusalisa da basi nikamisambwa ejo kuchalejo ama jina kuchalo ego kuchitondo basi nikamisimu basi nikalubale basi nikamandwa basi nikamayembe kakalondozi amayemba gaje kasambandege gakuzinda gakulumba olwairo otebwa waganda kununa waganda kubula. The Lord our God is moving as we pray. The Lord is touching you. The Lord is touching you. Mukama kusikana, mukama kwatako. Waliwamani. I feel the power moving. Waliwamani, uyo mukama kusikana. Uyo mukama kwatako. Waliwamani. There is power moving around as we pray. The mighty power of the King of Kings, of the Lord of Lords. Mukama kusikana, akwatako. Waliwe chikuta. Manigaga. Waluchigenda. Echigenda, waliwe chikuta, chicho, chikakana, chiyoguma, tege chambandege, tege chuma, tejanga pichipichi, tejanga motuka, tege mpewa, tege mwayaga, tege mnyogobu, chaja, tege mbugumu, chaja, tege mjoni, tege msota, chigenda chisimbuka, chigenda chicho, manjigaga, yukumatama, uyumukama, asikana mbeyo, asikana mzimu wago, asikana mdogeyo, asikana lubaro yo, asikana isamu wago, asikana jemeyo, asikana mporogomeyo, asikana mporogoma. Mpologoma ajikuta asa uye mukama tambula manyigaga kama tambula mukama tambula kama tambula kama tambula manyigaga urababa urabashirada manyigaga tambula mukama tambula kama tambula kama tambula kama tambula kama tambula kama tambula kama tambula mukama sumula kama sumula kama sumula kama sumula mukama sumula katonda wiza katonda wa manya tambula chikuta wapaka chikuta oina kanda kubula mpologoma chikapula mpologoma endwade mpologoma yakapula kufumba wo yakavula mami wo yamukujako yakavula mchara wo yamukujako yakavula banda wo yabakujako yakavula tata wo yamukujako yakavula nyuka yamukujako emporoga deba kavula emporoga mukama. The Lord is crushing that land in the name of Jesus. The Lord is crushing that land
son, oine problem with that and okuria, unlike Daniel. The lions have not touched him, but you, the lions have started eating you, the lions have been eating you, the lions have been chewing you, the lions have been feasting on you, the lions have been feasting on blessings, the lions have been feasting on your marriage, feasting on your health. You come and put a comment about your Kuramu, that is Kuria, that is Kuria Mukansa, Kuram Sky, Pressure, Omokuruma, Omuruma Goguruma, Maguraka Sanyara, Maguraka Sanyara, Maguraka Stoa, Maguraka Siwa, Amy Connect Sanyara, Amy Connect Siwa, Amy Connect Yuma, Orwaro, Orwaro, Waruka Doctorsa. Akwonya, we are tumbler, Masika and Kuliovi, Asika and Bay, Asika and Mosika and Savasika and Tamba, just like taking the Sakan and Dogayo, Asika and Dogayo come at Tambula, Asika and Doga, I came Tambo, Estambo, Chukte, Estambo, Chapamaza, Jafumua, Javas Bakamaza, Jatamaka, Tambage, Tambo, Basiki, Tambo, Fumbo, Makago, Estambo, Chuakutako, Echitambo, Mukamakumura, Mukamakwonya, Urabashira. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da